Nostris, ora per misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sab.